0: boia, no, po, no, no, po, no, po, no,
1: po,
0: no, po, no, po, no, po, no, po, no, po, no, po, no, po,
2: la mia terra antica.